E che? Che fa bè? Che fa bè? Atana mole. A se chile. E già che Rastafari. Le noi che? Me come ciò le alla.